0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: cose è già cominciato.
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:32.
1: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 3:31.
4: In ogni momento della tua giornata,
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

A guerra fa paura a guerra, a guerra fa schifo. Non porta niente buona guerra, non pare che salute è finita. Notti bianche e venite, etichette con gruppi sanguigni.

tutti i silenzi della storia e vittime senza nome, senza numero, senza faccia, senza voce, senza niente. A quelli che sono caduti e non si sono caizzati, che nessuno si ricorda, che nessuno l'ha mai pensato. Sangue, sudore e lacrime, e stelle sotto i cartoni, e figli renne, studio qui, per nessuno.

0: Panishore.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

vi racconto una storia di un gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo Belli.

Il nome che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

e mi chiedono se la banda è ben organizzata e se la banda è della malavita. Di prima acchito fanno con passione, ma poco dopo, mamma che impressione!

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
2: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: www.radiomugello.it

0: pisciula.
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
2: Ritmo Latino.

0: dai.
1: Radio Mugello, estate in musica.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 80.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5 e 35 minuti.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
1: Radio Mugello, estate in musica.

0: vicino a te.
1: Sono le 6:30.
2: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello Notizie.
1: La continuità dell'assistenza del medico di famiglia assicurata a Maradi e Palazzuolo, dove a seguito del termine del servizio il 14 agosto del medico di medicina generale di Maradi e Palazzuolo, Enzo Leonardo, i cittadini sono chiamati alla scelta del nuovo medico. Con il raggiungimento del massimale da parte dell'unica dottoressa rimasta in servizio, l'azienda sanitaria si è organizzata prevedendo una turnazione di medici della medicina generale della FT Mugello Est, che si recheranno a Maradi e Palazzuolo e saranno coadiuvati da medici della prossimità assistenziale operanti, cioè dei punti di intervento orario. La nuova organizzazione prenderà il via dal lunedì 17 con giorni orari che sono esposti presso la sede del presidio di Marradi in via Dino Campana e del presidio di Palazzuolo in via dell'Abete. Naturalmente rimane la possibilità di poter scegliere fra gli altri medici che fanno parte della medesima aggregazione funzionale territoriale, ovvero tra i medici che prestano servizio a Borgo, Vicchio, Dicomano, Londa e San Gudenzo. La nuova organizzazione è stata comunicata in due incontri con la popolazione di Marradi a Palazzuolo. I due appuntamenti sono stati tenuti questa settimana dal direttore della zona a distretto del Mugello Marco Brintazzoli insieme ai coordinatori della FT e dei servizi PIR Mugello Est. In attesa dell'espletamento del nuovo bando, questa rappresenta la soluzione più tempestiva che l'azienda ha potuto predisporre condividendola preventivamente con i sindaci dei due comuni e successivamente comunicandola ai cittadini. Le modalità per effettuare la scelta del nuovo medico sono sia online sia presso gli sportelli CUP del territorio. Per rafforzare l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito territoriale sono state rese disponibili aperture straordinarie di servizi amministrativi presso la sede del presidio di Marradi nei giorni del 17, 18, 19 e 20 agosto dalle 8.30 alle 12.30 e presso il servizio della Bottega della Salute attivo nella sede del presidio di Palazzuolo nei giorni 17 e 19 agosto dalle 8.30 alle 12.30.
2: Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di LRPS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12.30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Ellera metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, torneo di burraco a premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci Ellera PS con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
1: Per estate infrazione il 15 agosto a Vicchio è la volta della frazione di Santa Maria Avezzano. Alle ore 20 cena alla Bottega di Carla, alle ore 22 fuori borgo Liga Band in concerto Ligabue Cover Band. Per info e prenotazioni si può contattare il 333 644 2042.
2: Sabato 15 agosto torna sulle acque del Lago di Bilancino uno degli spettacoli pirotecnici più suggestivi di tutta la Toscana. L'evento prevede uno spettacolo pirotecnico interamente allestito su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della punta dell'Andolaccio, che si attiveranno a partire dalle 22.45. I fuochi saranno visibili da tutto il perimetro del lago. Gli organizzatori si raccomandano di evitare di sostare in auto dove non consentito per non creare intralci alla circolazione. È stato pubblicato il programma delle coppe per le squadre del calcio dilettanti di Mugello e Val di Sieve. La Coppa Italia di Eccellenza inizia con il primo turno il 30 di agosto con la trasferta dell'Audax Rufina sul campo della Sansovino, ritorno domenica 6 settembre. Nella Coppa Italia di promozione nel primo turno è previsto un triangolare tutto mugellano. Il 30 agosto si gioca Luco Alleanza Giovanile di Comano, riposa la Fortis Juventus, seconda giornata il 6 settembre, terza giornata mercoledì 16 settembre. Nella Coppa Toscana di prima categoria nel primo turno sono previsti due triangolari che riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 di settembre si giocano Sagginale San Piero a Sieve, riposa la Gallianese, e Fiesole San Godenzo, riposa il Barberino. Seconda giornata di questi triangolari il 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 23 settembre. Nella Coppa Toscana di seconda categoria per il primo turno anche qui due triangolari riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 settembre si gioca l'Onda Scarperia, nel triangolare riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Seconda giornata domenica 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 30 settembre.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: La pubblicità è una cosa seria.
5: Radio Mugello,
4: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
3: è aperto dal venerdì alla domenica.
4: Qui potrai gustare carni saporite,
3: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
4: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Beer Fest 2026, ci siamo, torna la regina delle feste e anche quest'anno raddoppia, due imperdibili fine settimana, 21, 22, 23 agosto, 28, 29 agosto. L'area feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità, stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spazzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
4: Per info Alessandro 320 430 9898.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Sono le 8.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana, escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI, già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Regalo 2 reti per letti singoli, una 200 per 100 cm e l'altra 190 per 90. 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OSS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
8: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia, la storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Godenzo, i più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
9: Per info, Alessandro 320-430-9898.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
10: Buone vacanze a tutti.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
13: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
14: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: viversi sopra la pelle, giovani per sempre.
1: Radio Mugello.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
3: Per info Alessandro 320 430 9898.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: www.radiomugello.it.
1: Quiero vivir con vos, con tutta l'onestà delle persone al fronte.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
4: è aperto dal venerdì alla domenica.
1: Qui potrai gustare carni saporite,
4: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
1: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 8:59.
1: Radio Mugello Notizie.
2: 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere, questo è il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello, un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone, tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425.
3: Torna al cimitero di Salecchio nel comune di Palazzolo sul Senio il 15 e il 16 agosto Comuni Mortali, il grande cimitero del Mediterraneo raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino, un pezzo di Caterpillar, la morte del teatro, Paul Lovecraft buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio, a metà strada tra Palazzuolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco, e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2, poi ha cercato di comprare il cimitero, non ce l'ha ancora fatta ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021 con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis, Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a 4 e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annick Böhm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita un'offerta per il restauro del Camposanto.
2: È stato pubblicato il programma delle coppe per le squadre del calcio dilettanti di Mugello e Val di Sieve. La Coppa Italia di Eccellenza inizia con il primo turno il 30 di agosto con la trasferta dell'Audax Rufina sul campo della Sansovino, ritorno domenica 6 settembre. Nella Coppa Italia di promozione nel primo turno è previsto un triangolare tutto mugellano. Il 30 agosto si gioca Luco Alleanza Giovanile di Comano, riposa la Fortis Juventus, seconda giornata il 6 settembre, terza giornata mercoledì 16 settembre. Nella Coppa Toscana di prima categoria nel primo turno sono previsti due triangolari che riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 di settembre si giocano Saginale San Piero a Sieve, riposa la Gallianese, e Fiesole San Godenzo, riposa il Barberino. Seconda giornata di questi triangolari il 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 23 settembre. Nella Coppa Toscana di seconda categoria per il primo turno anche qui due triangolari riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 settembre si gioca l'Onda Scarperia, nel triangolare riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Seconda giornata domenica 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 30 settembre.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
6: Ti amo, ti amo.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
6: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Buone vacanze a tutti.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: tu vedessi me.
1: Radio Mug-

0: Radio Mugello.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi, specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio. È a Scarperia, in località Pianvallico, telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
4: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
5: Per info, Alessandro 320-430-9898.
6: Ade Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
6: è aperto dal venerdì alla domenica.
7: Qui potrai gustare carni saporite,
6: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
7: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.
9: Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
8: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 10.
11: Radio Mugello Notizie.
7: Nel comune di Dicomano sono previste chiusure temporanee al traffico sulle strade comunali di Bricciana e Celle nella giornata di martedì 18 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento di indagini strumentali geologiche nelle zone interessate da movimenti franosi. Gli accertamenti serviranno alla progettazione degli interventi di ripristino delle frane presenti lungo le due viabilità comunali. Per permettere l'esecuzione delle operazioni è stata richiesta alla Polizia Municipale un'apposita ordinanza di chiusura temporanea. La prima chiusura interesserà la strada comunale di Bricciana nel tratto iniziale dove si trova la frana più a valle. Sarà chiusa dalle 9 alle 11 per il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche tecniche. A seguire le indagini riguarderanno la strada comunale di Celle. In questo caso la chiusura è prevista dalle 11 alle 12.30, sempre nella giornata di martedì 18 agosto. 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere. È questo il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello. Un'emergenza che ha richiesto una grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone, tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia, la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi, dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio, si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425. Sabato 15 agosto torna sulle acque del lago di Bilancino uno degli spettacoli pirotecnici più suggestivi di tutta la Toscana. L'evento prevede uno spettacolo pirotecnico interamente allestito su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della punta dell'Andolaccio, che si attiveranno a partire dalle 22:45. I fuochi saranno visibili da tutto il perimetro del lago. Gli organizzatori si raccomandano di evitare di sostare in auto dove non consentito per non creare intralci alla circolazione.
0: Anche l'amministrazione comunale di Barberina ha inviato alla direzione del cimitero militare germanico una lettera a seguito della decisione di sospendere a partire dal prossimo anno gli spettacoli teatrali realizzati da Archivio Z. Nella lettera firmata all'assessore alla cultura Anna Nuti, il comune ha richiamato l'alto valore civile e artistico di un'iniziativa che ha sempre garantito rispetto per il luogo, promuovendo pace e riflessione. Nel corso degli anni, scrive l'assessora, queste iniziative culturali sono distinte per un livello artistico e intellettuale straordinariamente elevato. La delicatezza e la sensibilità con cui gli spettacoli sono approcciati alla memoria del luogo hanno reso ogni messa in scena un evento suggestivo, solenne, capace di toccare le corde più intime degli spettatori. Desidero sottolineare come questi spettacoli abbiano sempre garantito il massimo rispetto per la sacralità del luogo. Sono state rappresentazioni in cui la drammaturgia ha saputo integrarsi con l'architettura e la storia del sito, trasformandosi anche in veicolo di riflessione sulla pace, la tragedia della guerra e la riconciliazione tra i popoli. Inoltre, la grande partecipazione e l'apprezzamento registrati da parte del pubblico e della critica, sottolinea l'assessore Nuti, testimoniano quanto questo progetto sia diventato un punto fermo di riferimento culturale e civile d'eccellenza per il nostro territorio e non solo. L'amministrazione comunale di Barberino si è messa a completa disposizione per aprire un tavolo di dialogo per preservare questa esperienza culturale di così alto profilo. Lunedì 17 alle ore 21:15 a Barberino, presso il castello, appuntamento con la seconda edizione di Libri sotto le stelle. Il popolo meraviglioso, storie di umani che più umani dello sterminio di Gaza, con Raffaele Oriani, Alassane Selmi e Marcella Brancaforte. L'ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
12: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
13: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
14: La buona musica ha finalmente trovato casa.
15: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
10: Di Viale Giovanni XXIII 47, Borgo San Lorenzo.
11: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Regalo 2 reti per letti singoli, una 200 per 100 cm e l'altra 190 per 90. 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OSS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647.
2: Sono le 10:33.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
1: Se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare come una tasca vuota, come un problema ormai risolto, averti addosso come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena.

dolore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. E se il mio cuore vuole essere una bocca che ti cerca e che ti inghiotta, così mi porto dentro la tua vita.

come un rimpianto, averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza come una gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova,

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
0: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
8: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 11.
10: Radio Mugello Notizie.
7: 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere, è questo il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello, un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425. Il comune di Borgo San Lorenzo informa che domenica 16 agosto il mercato estivo di Casaglia sarà temporaneamente spostato dalla piazza principale di via di Casaglia alla piazza laterale antistante l'ex ufficio postale. Per consentire lo svolgimento del mercato per la giornata di domenica dalle 7 alle 20 Monti è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito nella piazza di Casaglia, antistante l'ex ufficio postale. Viene invitata la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a non lasciare veicoli nell'area interessata dal provvedimento durante gli orari indicati.
0: Per estate infrazione il 15 agosto a Vicchio è la volta della frazione di Santa Maria Avezzano. Alle ore 20 cena alla bottega di Carla, alle ore 22 fuori borgo Liga Band in concerto Ligabue Cover Band. Per info e prenotazioni si può contattare il 333 644 2042.
7: Sabato 15 agosto picnic di Ferragosto presso la sede di LRPS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12.30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Ellera metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio a partire dalle 15 torneo di burracqua, premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci Ellera APS con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
0: Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto in eccellenza girone B, quello di terra per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montespertoli, Poggi Bonzi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis, Juventus e Luco, che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monsummano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano, che sarà opposto ad Acquaviva, Africo, Alberoro, Adace Galluzzo Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontassieve, Rescoreggello, Settignanese e Sinalunghese. Cinque squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C. Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Perassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolottola, Nuova Novoli, Real Peretola e Sporting Arno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno a Ripoli, Ducciodini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Lilliano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria A, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence, Laurenziana, Mezzana, Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita, Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
11: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
12: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
13: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
4: Per info Alessandro 320 430 9898.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Questo disco è stato richiesto a
0: 334 79 88 000.
2: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'agricoltura. Turismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
8: Podere Badia Valdrago. 377-189-7834 o su poderebadia.com.
9: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel comune di Dicomano sono previste chiusure temporanee al traffico sulle strade comunali di Bricciana e Celle nella giornata di martedì 18 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento di indagini strumentali geologiche nelle zone interessate da movimenti franosi. Gli accertamenti serviranno alla progettazione degli interventi di ripristino delle frane presenti lungo le due viabilità comunali. Per permettere l'esecuzione delle operazioni è stata richiesta alla Polizia Municipale un'apposita ordinanza di chiusura temporanea. La prima chiusura interesserà la strada comunale di Bricciana nel tratto iniziale dove si trova la frana più a valle. Sarà chiusa dalle 9 alle 11 per il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche tecniche. A seguire le indagini riguarderanno la strada comunale di Celle. In questo caso la chiusura è prevista dalle 11 alle 12.30, sempre nella giornata di martedì 18 agosto.
3: Torna al cimitero di Salecchio nel comune di Palazzolo sul Senio il 15 e il 16 agosto comuni mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino, un pezzo di Caterpillar, la morte del teatro, Poe, Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio, a metà strada tra Palazzuolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco, e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2. Poi ha cercato di comprare il cimitero, non ce l'ha ancora fatta ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale. Il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021 con Si muore solo da vivi e regista di 2024 in una Lectio Magistralis Morte al Teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft, l'incastro dei testi si chiama Formati a quattro e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annick Böhm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzuolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita un'offerta per il restauro del Camposanto.
2: È stato pubblicato il programma delle coppe per le squadre del calcio dilettanti di Mugello e Val di Sieve. La Coppa Italia di Eccellenza inizia con il primo turno il 30 di agosto con la trasferta dell'Audax Rufina sul campo della Sansovino, ritorno domenica 6 settembre. Nella Coppa Italia di promozione nel primo turno è previsto un triangolare tutto mugellano. Il 30 agosto si gioca Luco Alleanza Giovanile di Comano, riposa la Fortis Juventus, seconda giornata il 6 settembre, terza giornata mercoledì 16 settembre. Nella Coppa Toscana di prima categoria nel primo turno sono previsti due triangolari che riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 di settembre si giocano Sagginale San Piero Assieme, Sieve riposa la Gallianese e Fiesole San Gaudenzio riposa il Barberino. Seconda giornata di questi triangolari il 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 23 settembre. Nella Coppa Toscana di seconda categoria per il primo turno anche qui due triangolari riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 settembre si gioca l'Onda Scarperia, nel triangolare riposa il Pelago e Reconquista Vaglia riposa il Firenzuola. Seconda giornata domenica 13 settembre, terza e ultima giornata, mercoledì 30 settembre.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito da Larenza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. Larenza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
10: Ade Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
11: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 00.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: In ogni momento della tua giornata
11: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
10: Scegli la radio giusta.
11: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, 100% successi.

0: fatto cadere.
1: Sono le 13.
2: Radio Mugello Notizie.
3: 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere, questo è il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello, un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone, tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425. Intervento nella notte tra mercoledì e giovedì nel comune di Firenzuola, dove una squadra dei vigili del fuoco di Barberino di Mugello è stata impegnata nella ricerca e nel soccorso di un escursionista che aveva perso l'orientamento durante un'uscita. L'allarme ha attivato la sala operativa 115 che ha raccolto le indicazioni fornite dal compagno di escursione e le ha utilizzate per indirizzare la squadra di terra verso la zona in cui si trovava il giovane. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il ragazzo che si era fermato perché affaticato. Una volta individuato è stato accompagnato in sicurezza fuori dalla zona interessata dalle ricerche. L'escursionista è stato quindi trasportato dalla squadra fino al campeggio dove il gruppo stava soggiornando. Determinante nella gestione dell'intervento è stato il coordinamento tra gli operatori della sala operativa 115 e la squadra impegnata sul territorio. Le informazioni fornite dal compagno dell'escursionista hanno permesso ai soccorritori di circoscrivere l'area di ricerca e raggiungere il giovane.
4: La continuità dell'assistenza del medico di famiglia assicurata a Maradi e Palazzuolo, dove a seguito del termine del servizio il 14 agosto del medico di medicina generale di Maradi e Palazzuolo, Enzo Leonardo, i cittadini sono chiamati alla scelta del nuovo medico. Con il raggiungimento del massimale da parte dell'unica dottoressa rimasta in servizio, l'azienda sanitaria si è organizzata prevedendo una turnazione di medici della medicina generale della FT Mugello Est, che si recheranno a Marradi e Palazzuolo e saranno coadiuvati da medici della prossimità assistenziale operanti, cioè dei punti di intervento rapido. La nuova organizzazione prenderà il via dal lunedì 17 con giorni orari che sono esposti presso la sede del presidio di Marradi in via Dino Campana e del presidio di Palazzuolo in via dell'Abete. Naturalmente rimane la possibilità di poter scegliere fra gli altri medici che fanno parte della medesima aggregazione funzionale territoriale, ovvero tra i medici che prestano servizio a Borgo Vicchio di Comano, Londa e San Gudenzo. La nuova organizzazione è stata comunicata in due incontri con la popolazione di Marradi a Palazzuolo. I due appuntamenti sono stati tenuti questa settimana dal direttore della zona distretto del Mugello Marco Brintazzoli, insieme ai coordinatori della FT e dei servizi PIR Mugello Est. In attesa dell'espletamento del nuovo bando, questa rappresenta la soluzione più tempestiva che l'azienda ha potuto predisporre condividendola preventivamente con i sindaci dei due comuni e successivamente comunicandola ai cittadini. Le modalità per effettuare la scelta del nuovo medico sono sia online sia presso gli sportelli CUP del territorio. Per rafforzare l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito territoriale sono state rese disponibili aperture straordinarie di servizi amministrativi presso la sede del presidio di Marradi nei giorni del 17, 18, 19 e 20 agosto dalle 8.30 alle 12.30 e presso il servizio della bottega della salute attivo nella sede del presidio di Palazzuolo nei giorni 17 e 19 agosto dalle 8.30 alle 12.30. Anche l'amministrazione comunale di Barberino ha inviato alla direzione del cimitero militare germanico una lettera a seguito della decisione di sospendere a partire dal prossimo anno gli spettacoli teatrali realizzati da Archivio Z. Nella lettera firmata all'assessore alla cultura Anna Nuti, il comune ha richiamato l'alto valore civile e artistico di un'iniziativa che ha sempre garantito rispetto per il luogo promuovendo pace e riflessione. Nel corso degli anni, scrive l'assessora, queste iniziative culturali sono distinte per un livello artistico e intellettuale straordinariamente elevato. La delicatezza e la sensibilità con cui gli spettacoli sono approcciati alla memoria del luogo hanno reso ogni messa in scena un evento suggestivo, solenne e capace di toccare le corde più intime degli spettatori. Desidero sottolineare sottolineare come questi spettacoli abbiano sempre garantito il massimo rispetto per la sacralità del luogo. Sono state rappresentazioni in cui la drammaturgia ha saputo integrarsi con l'architettura e la storia del sito, trasformandosi anche in veicolo di riflessione sulla pace, la tragedia della guerra e la riconciliazione tra i popoli. Inoltre, la grande partecipazione e l'apprezzamento registrati da parte del pubblico e della critica, sottolinea l'assessore Nuti, testimoniano quanto questo progetto sia diventato un punto fermo di riferimento culturale e civile d'eccellenza per il nostro territorio e non solo. L'amministrazione comunale di Barberino si è messa a completa disposizione per aprire un tavolo di dialogo per preservare questa esperienza culturale di così alto profilo.
3: Nel comune di Dicomano sono previste chiusure temporanee al traffico sulle strade comunali di Bricciana e Celle nella giornata di martedì 18 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento di indagini strumentali geologiche nelle zone interessate da movimenti franosi. Gli accertamenti serviranno alla progettazione degli interventi di ripristino delle frane presenti lungo le due viabilità comunali. Per permettere l'esecuzione delle operazioni è stata richiesta alla Polizia Municipale un'apposita ordinanza di chiusura temporanea. La prima chiusura interesserà la strada comunale di Bricciana nel tratto iniziale dove si trova la frana più a valle. Sarà chiusa dalle 9 alle 11 per il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche tecniche. A seguire le indagini riguarderanno la strada comunale di Celle. In questo caso la chiusura è prevista dalle 11 alle 12.30, sempre nella giornata di martedì 18 agosto. Il comune di Borgo San Lorenzo informa che domenica 16 agosto il mercato estivo di Casaglia sarà temporaneamente spostato dalla piazza principale di via di Casaglia alla piazza laterale antistante l'ex ufficio postale. Per consentire lo svolgimento del mercato per la giornata di domenica dalle 7 alle 20 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito nella piazza di Casaglia antistante l'ex ufficio postale. Viene invitata la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a non lasciare veicoli nell'area interessata dal provvedimento durante gli orari indicati.
4: Per estate infrazione il 15 agosto che è la volta della frazione di Santa Maria Avezzano. Alle ore 20 cena alla bottega di Carla, alle ore 22 fuori borgo Liga Band in concerto Ligabue Cover Band. Per info e prenotazioni si può contattare il 333 644 2042.
3: Sabato 15 agosto torna sulle acque del lago di Bilancino uno degli spettacoli pirotecnici più suggestivi di tutta la Toscana. L'evento prevede uno spettacolo pirotecnico interamente allestito su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della punta dell'Andolaccio, che si attiveranno a partire dalle 22.45. I fuochi saranno visibili da tutto il perimetro del lago. Gli organizzatori si raccomandano di evitare di sostare in auto dove non consentito per non creare intralci alla circolazione. Sabato 15 agosto, picnic di Ferragosto presso la sede di LRPS in via San Donato a Polcanto. L'evento prevede alle 12.30 il pranzo nel giardino al tavolo sul prato. Si può preparare qualcosa per pranzo e offrirlo alla comunità. L'associazione Ellera metterà a disposizione piattini e posate. Nel pomeriggio a partire dalle 15 torneo di burraco a premi e intrattenimenti acquatici per bambini e ragazzi. Non è necessaria la prenotazione, l'ingresso è gratuito per i soci Ellera APS con possibilità di tesseramento all'ingresso dell'evento. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
4: Torna al cimitero di Salecchio nel comune di Palazzolo sul Senio il 15 e il 16 agosto Comuni Mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo è raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino. Un pezzo di Caterpillar, La morte del teatro, Poe Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio a metà strada tra Palazzuolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco, e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2, poi ha cercato di comprare il cimitero. Non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021 con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis, Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte interprete a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a 4 e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annick Böhm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita un'offerta per il restauro del Camposanto. Lunedì 17 agosto la tradizionale Fiera d'Agosto a Cavallina, in programma anche quest'anno per la giornata di lunedì in Piazza Ughi. La fiera si terrà dalle 8 alle 19 per i banchi del settore non alimentare. Gli stand alimentari si tratterranno in piazza fino alle 24. Nella serata, per estate cavallinese, appuntamento con il ballo e la musica dei Montuschi Folk. Lunedì 17 alle ore 21:15 a Barberino, presso il castello, appuntamento con la seconda edizione di Libri sotto le stelle. Il popolo meraviglioso, storie di umani che più umani dello sterminio di Gaza, con Raffaele Oriani, Alassan Selmi e Marcella Brancaforte. L'ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto, in eccellenza girone B, quello di terra, per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montespertoli, Poggi Bonzi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis, Juventus e Luco, che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monsummano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano, che sarà opposto ad Acquaviva, Africo, Alberoro, Adace Galluzzo, Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontassieve, Rescoreggello, Settignanese e Sinalunghese. 5 squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C. Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Perassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolottola, Nuova Novoli, Real Peretola e Sporting Arno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno a Ripoli, Ducciodini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Ligliano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria A, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence Laurenziana, Mezzana, Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita, Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
3: È stato pubblicato il programma delle coppe per le squadre del calcio dilettanti di Mugello e Val di Sieve. La Coppa Italia di Eccellenza inizia con il primo turno il 30 di agosto con la trasferta dell'Audax Rufina sul campo della Sansovino, ritorno domenica 6 settembre. Nella Coppa Italia di promozione nel primo turno è previsto un triangolare tutto mugellano. Il 30 agosto si gioca Luco Alleanza Giovanile di Comano, riposa la Fortis Juventus, seconda giornata il 6 settembre, terza giornata mercoledì 16 settembre. Nella Coppa Toscana di prima categoria nel primo turno sono previsti due triangolari che riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 di settembre si giocano Saginale San Piero a Sieve, riposa la Gallianese, e Fiesole San Godenzo, riposa il Barberino. Seconda giornata di questi triangolari il 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 23 settembre. Nella Coppa Toscana di seconda categoria per il primo turno anche qui due triangolari riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 settembre si gioca l'Onda Scarperia, nel triangolare riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Seconda giornata domenica 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 30 settembre.
0: Prossimo appuntamento alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, vice e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
2: Per info Alessandro 320 430 9898.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: State con noi. E state con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
3: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
4: Per info, Alessandro 320 430 9898.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta, sabato 22 agosto cena con menù alla carta e domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
6: è aperto dal venerdì alla domenica.
7: Qui potrai gustare carni saporite,
6: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
7: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: something I want to talk about.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000. 22.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti!
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
3: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Sono le 14 e 32 minuti. Pomeriggio in musica con Radio Mugello.
0: Radio Mugello. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godè al Parco degli Alpini si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
5: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia, la storica apertura della Bierfest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Godenzo, i più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
6: Per info Alessandro 320 430 9898.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
9: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 15.
10: Radio Mugello Notizie.
11: La continuità dell'assistenza del medico di famiglia assicurata a Maradi e Palazzuolo, dove a seguito del termine del servizio il 14 agosto del medico di medicina generale di Maradi e Palazzuolo, Enzo Leonardo, i cittadini sono chiamati alla scelta del nuovo medico. Con il raggiungimento del massimale da parte dell'unica dottoressa rimasta in servizio, l'azienda sanitaria si è organizzata prevedendo una turnazione di medici della medicina generale della FT Mugello Est, che si recheranno a Maradi e Palazzuolo e saranno coadiuvati da medici della prossimità assistenziale operanti, cioè dei punti di intervento orario. La nuova organizzazione prenderà il via dal lunedì 17 con giorni orari che sono esposti presso la sede del presidio di Marradi in via Dino Campana e del presidio di Palazzuolo in via dell'Abete. Naturalmente rimane la possibilità di poter scegliere fra gli altri medici che fanno parte della medesima aggregazione funzionale territoriale, ovvero tra i medici che prestano servizio a Borgo, Vicchio, Dicomano, Londa e San Godenzo. La nuova organizzazione è stata comunicata in due incontri con la popolazione di Marradi a Palazzuolo. I due appuntamenti sono stati tenuti questa settimana dal direttore della zona di distretto del Mugello Marco Brintazzoli, insieme ai coordinatori dell'AFT e dei servizi PIR Mugello Est. In attesa dell'espletamento del nuovo bando, questa rappresenta la soluzione più tempestiva che l'azienda ha potuto predisporre, condividendola preventivamente con i sindaci dei due comuni e successivamente comunicandola ai cittadini. Le modalità per effettuare la scelta del nuovo medico sono sia online sia presso gli sportelli CUP del territorio. Per rafforzare l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito territoriale sono state rese disponibili aperture straordinarie di servizi amministrativi presso la sede del presidio di Marradi nei giorni del 17, 18, 19 e 20 agosto dalle 8.30 alle 12.30 e presso il servizio della Bottega della Salute attivo nella sede del presidio di Palazzuolo nei giorni 17 e 19 agosto dalle 8.30 alle 12.30.
8: Nel comune di Dicomano sono previste chiusure temporanee al traffico sulle strade comunali di Bricciana e Celle nella giornata di martedì 18 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento di indagini strumentali geologiche nelle zone interessate da movimenti franosi. Gli accertamenti serviranno alla progettazione degli interventi di ripristino delle frane presenti lungo le due viabilità comunali. Per permettere l'esecuzione delle operazioni è stata richiesta alla Polizia Municipale un'apposita ordinanza di chiusura temporanea. La prima chiusura interesserà la strada comunale di Bricciana nel tratto iniziale dove si trova la frana più a valle. Sarà chiusa dalle 9 alle 11 per il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche tecniche. A seguire le indagini riguarderanno la strada comunale di Celle. In questo caso la chiusura è prevista dalle 11 alle 12.30, sempre nella giornata di martedì 18 agosto.
11: Per estate in frazione il 15 agosto a Vicchio è la volta della frazione di Santa Maria Vezzano. Alle ore 20 cena alla bottega di Carla, alle ore 22 fuori borgo Liga Band in concerto Ligabue Cover Band. Per info e prenotazioni si può contattare il 333 644 2042. Lunedì 17 alle ore 21.15 a Barberino presso il Castello, appuntamento con la seconda edizione di Libri sotto le stelle, il popolo meraviglioso, storie di umani che più umani dello sterminio di Gaza, con Raffaele Oriani, Alassan Selmi e Marcella Brancaforte. L'ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
8: È stato pubblicato il programma delle coppe per le squadre del calcio dilettanti di Mugello e Val di Sieve. La Coppa Italia di Eccellenza inizia con il primo turno il 30 di agosto con la trasferta dell'Audax Rufina sul campo della Sansovino, ritorno domenica 6 settembre. Nella Coppa Italia di promozione nel primo turno è previsto un triangolare tutto mugellano. Il 30 agosto si gioca Luco Alleanza Giovanile di Comano, riposa la Fortis Juventus, seconda giornata il 6 settembre, terza giornata mercoledì 16 settembre. Nella Coppa Toscana di prima categoria nel primo turno sono previsti due triangolari che riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 di settembre si giocano Sagginale San Piero a Sieve, riposa la Gallianese, e Fiesole San Godenzo, riposa il Barberino. Seconda giornata di questi triangolari il 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 23 settembre. Nella Coppa Toscana di seconda categoria per il primo turno anche qui due triangolari riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 settembre si gioca l'Onda Scarperia, nel triangolare riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Seconda giornata domenica 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 30 settembre.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
12: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della Dittachini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale. E dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Dittachini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
5: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18:30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
5: è aperto dal venerdì alla domenica.
6: Qui potrai gustare carni saporite,
5: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
6: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Mi conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: State con noi. Estate con Radio Mugello.
14: Radio Mugello.
13: Estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è nel mondo. Quanto tu puoi tu gli dai, quando tu puoi, se se lo trovano bene, se non se lo trovi, baci. E tutto lì discussione, non essere contenti se non ci c'è più gatti.
2: Come distruggere il ragno.
1: Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è nel mondo. Il fatto di pescare la fisa l'ammazzi perché l'amo in sicura. Certe volte se tu lo riesci a farlo per bene e non l'ha preso proprio per bene l'amo, allora non tu gli fa male, cioè non muore, però il più delle volte muore il pesce.
2: Bastardo!
1: Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è nel mondo. Gli animali sono così, i miei anni gli uguali, non la prima mai non si vuole fare. E quando tu li asciughi non tu gli fa nulla di male, eppure non si fa asciugare. Non si vuole bene, un bene lavato da tutti, però non si fa asciugare.

0: in quello degli animali che sono naturali. In quello degli animali che sono naturali. Però mi è dispiaciuto un sacco per quella farfalla, non so se riuscirà a sopravvivere o no ai viaggi. Un'altra cosa è che quando vento un insetto in macchina, cioè non mi ha pensato il tempo di dire se ti rimane, io, cioè se non mi viene proprio addosso in a noi, non c'è problema di farlo andare fuori, no? Vedere tu fai anche 10 chilometri, tu lo abbandonai da quel insetto, in fin di conti tu lo abbandonai. Gli animali davvero sono le cose più belle che c'è in mondo. Gli animali davvero sono le cose più belle che c'è in mondo. Il bello degli animali è che sono naturali. Il bello degli animali è che sono naturali.
1: Radio Mugello.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
8: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: La pubblicità è una cosa seria.
11: Radio Mugello.
10: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
12: al 334 79 88 000.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere, questo è il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello, un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone, tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425. Nel comune di Dicomano sono previste chiusure temporanee al traffico sulle strade comunali di Bricciana e Celle nella giornata di martedì 18 agosto. Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento di indagini strumentali geologiche nelle zone interessate da movimenti franosi. Gli accertamenti serviranno alla progettazione degli interventi di ripristino delle frane presenti lungo le due viabilità comunali. Per permettere l'esecuzione delle operazioni è stata richiesta alla Polizia Municipale un'apposita ordinanza di chiusura temporanea. La prima chiusura interesserà la strada comunale di Bricciana nel tratto iniziale dove si trova la frana più a valle. Sarà chiusa dalle 9 alle 11 per il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche tecniche. A seguire le indagini riguarderanno la strada comunale di Celle. In questo caso la chiusura è prevista dalle 11 alle 12:30, sempre nella giornata di martedì 18 agosto.
3: Anche l'amministrazione comunale di Barberina ha inviato alla direzione del cimitero militare germanico una lettera a seguito della decisione di sospendere a partire dal prossimo anno gli spettacoli teatrali realizzati da Archivio Z. Nella lettera firmata all'assessore alla cultura Anna Nuti, il comune ha richiamato l'alto valore civile e artistico di un'iniziativa che ha sempre garantito rispetto per il luogo, promuovendo pace e riflessione. Nel corso degli anni, scrive l'assessora, queste iniziative culturali sono distinte per un livello artistico e intellettuale straordinariamente elevato. La delicatezza e la sensibilità con cui gli spettacoli sono approcciati alla memoria del luogo hanno reso ogni messa in scena un evento suggestivo, solenne e capace di toccare le corde più intime degli spettatori. Desidero sottolineare come questi spettacoli abbiano sempre garantito il massimo rispetto per la sacralità del luogo. Sono state rappresentazioni in cui la drammaturgia ha saputo integrarsi con l'architettura e la storia del sito, trasformandosi anche in veicolo di riflessione sulla pace, la tragedia della guerra e la riconciliazione tra i popoli. Inoltre, la grande partecipazione e l'apprezzamento registrati da parte del pubblico e della critica, sottolinea l'assessore Nuti, testimoniano quanto questo progetto sia diventato un punto fermo di riferimento culturale e civile d'eccellenza per il nostro territorio e non solo. L'amministrazione comunale di Barberino si è messa a completa disposizione per aprire un tavolo di dialogo per preservare questa esperienza culturale di così alto profilo.
2: È stato pubblicato il programma delle coppe per le squadre del calcio dilettanti di Mugello e Val di Sieve. La Coppa Italia di Eccellenza inizia con il primo turno il 30 di agosto con la trasferta dell'Audax Rufina sul campo della Sansovino, ritorno domenica 6 settembre. Nella Coppa Italia di promozione nel primo turno è previsto un triangolare tutto mugellano. Il 30 agosto si gioca Luco Alleanza Giovanile di Comano, riposa la Fortis Juventus, seconda giornata il 6 settembre, terza giornata mercoledì 16 settembre. Nella Coppa Toscana di prima categoria nel primo turno sono previsti due triangolari che riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 di settembre si giocano Sagginale San Piero a Sieve, riposa la Gallianese, e Fiesole San Godenzo, riposa il Barberino. Seconda giornata di questi triangolari il 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 23 settembre. Nella Coppa Toscana di seconda categoria per il primo turno anche qui due triangolari riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 settembre si gioca l'Onda Scarperia, nel triangolare riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Seconda giornata domenica 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 30 settembre.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco.
0: ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello. Oh,

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
8: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 2369.
7: Buone vacanze a tutti!
9: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
10: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 16:32 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco-arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Regalo 2 reti per letti singoli, una 200 per 100 cm e l'altra 190 per 90. 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000. Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Adelodge Farm. Venerdì 21 agosto dalle 18.30. Fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
3: Il ristorante Adelodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
4: è aperto dal venerdì alla domenica.
3: Qui potrai gustare carni saporite,
4: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
3: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: In ogni momento della tua giornata,
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

0: sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Intervento nella notte tra mercoledì e giovedì nel comune di Firenzuola, dove una squadra dei vigili del fuoco di Barberino di Mugello è stata impegnata nella ricerca e nel soccorso di un escursionista che aveva perso l'orientamento durante un'uscita. L'allarme ha attivato la sala operativa 115 che ha raccolto le indicazioni fornite dal compagno di escursione e le ha utilizzate per indirizzare la squadra di terra verso la zona in cui si trovava il giovane. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il ragazzo che si era fermato perché ha faticato. Una volta individuato è stato accompagnato in sicurezza fuori dalla zona interessata dalle ricerche. L'escursionista è stato quindi trasportato dalla squadra fino al campeggio dove il gruppo stava soggiornando. Determinante nella gestione dell'intervento è stato il coordinamento tra gli operatori della sala operativa 115 e la squadra impegnata sul territorio. Le informazioni fornite dal compagno dell'escursionista hanno permesso ai soccorritori di circoscrivere l'area di ricerca e raggiungere il giovane.
3: La continuità dell'assistenza del medico di famiglia assicurata a Maradi e Palazzuolo, dove a seguito del termine del servizio il 14 agosto del medico di medicina generale di Maradi e Palazzuolo, Enzo Leonardo, i cittadini sono chiamati alla scelta del nuovo medico. Con il raggiungimento del massimale da parte dell'unica dottoressa rimasta in servizio, l'azienda sanitaria si è organizzata prevedendo una turnazione di medici della medicina generale della FT Mugello Est, che si recheranno a Maradi e Palazzuolo e saranno coadiuvati da medici della prossimità assistenziale operanti, cioè dei punti di intervento rapido. La nuova organizzazione prenderà il via dal lunedì 17 con giorni orari che sono esposti presso la sede del presidio di Marradi in via Dino Campana e del presidio di Palazzuolo in via dell'Abete. Naturalmente rimane la possibilità di poter scegliere fra gli altri medici che fanno parte della medesima aggregazione funzionale territoriale, ovvero tra i medici che prestano servizio a Borgo Vicchio di Comano, Londa e San Gudenzo. La nuova organizzazione è stata comunicata in due incontri con la popolazione di Marradi a Palazzuolo. I due appuntamenti sono stati tenuti questa settimana dal direttore della zona distretto del Mugello Marco Brintazzoli, insieme ai coordinatori della FT e dei servizi PIR Mugello Est. In attesa dell'espletamento del nuovo bando, questa rappresenta la soluzione più tempestiva che l'azienda ha potuto predisporre condividendola preventivamente con i sindaci dei due comuni e successivamente comunicandola ai cittadini. Le modalità per effettuare la scelta del nuovo medico sono sia online sia presso gli sportelli CUP del territorio. Per rafforzare l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito territoriale sono state rese disponibili aperture straordinarie di servizi amministrativi presso la sede del presidio di Marradi nei giorni del 17, 18, 19 e 20 agosto, dalle 8.30 alle 12.30 e presso il servizio della Bottega della Salute attivo nella sede del presidio di Palazzuolo nei giorni 17 e 19 agosto dalle 8.30 alle 12.30. Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto in eccellenza girone B, quello di terra per quanto riguarda l'Audax Rufina che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montespertoli, Poggi Bonzi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis, Juventus e Luco che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monsummano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano che sarà opposto ad Acquaviva, Africo Alberoro, Adace Galluzzo Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontassieve, Rescoreggello, Settignanese e Sinalunghese. Cinque squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C. Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Perassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolottola, Nuova Novoli, Real Peretola e Sporting Arno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno Arripoli, Ducciodini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Lilliano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria A, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence, Laurenziana, Mezzana, Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita, Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesiotaping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
0: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio. A breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschereriste@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere a lemaschereriste@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
2: Sono le 17 e 33 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica. Croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Beer Fest 2026, ci siamo, torna la regina delle feste e anche quest'anno raddoppia, due imperdibili fine settimana, 21, 22, 23 agosto, 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità, stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spazzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra, chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti, musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
4: Per info Alessandro 320-430-9898.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.
8: Some of these days you'll miss me, honey. Some of these days you're gonna be lonely. You'll miss my hugging. You'll miss my kissing. You'll be so sorry when I'm far away. Oh, you'll be lonely. Just for me only.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 18.
7: Radio Mugello Notizie.
8: Anche l'amministrazione comunale di Barberina ha inviato alla direzione del cimitero militare germanico una lettera a seguito della decisione di sospendere a partire dal prossimo anno gli spettacoli teatrali realizzati da Archivio Z. Nella lettera firmata all'assessore alla cultura Anna Nuti, il comune ha richiamato l'alto valore civile e artistico di un'iniziativa che ha sempre garantito rispetto per il luogo, promuovendo pace e riflessione. Nel corso degli anni, scrive l'assessora, queste iniziative culturali sono distinte per un livello artistico e intellettuale straordinariamente elevato. La delicatezza e la sensibilità con cui gli spettacoli sono approcciati alla memoria del luogo hanno reso ogni messa in scena un evento suggestivo, solenne e capace di toccare le corde più intime degli spettatori. Desidero sottolineare come questi spettacoli abbiano sempre garantito il massimo rispetto per la sacralità del luogo. Sono state rappresentazioni in cui la drammaturgia ha saputo integrarsi con l'architettura e la storia del sito, trasformandosi anche in veicolo di riflessione sulla pace, la tragedia della guerra e la riconciliazione tra i popoli. Inoltre, la grande partecipazione e l'apprezzamento registrati da parte del pubblico e della critica, sottolinea l'assessore Nuti, testimoniano quanto questo progetto sia diventato un punto fermo di riferimento culturale e civile d'eccellenza per il nostro territorio e non solo. L'amministrazione comunale di Barberino si è messa a completa disposizione per aprire un tavolo di dialogo per preservare questa esperienza culturale di così alto profilo. Per estate in frazione, il 15 agosto a Vicchio è la volta della frazione di Santa Maria a Vezzano. Alle ore 20 cena alla bottega di Carla, alle ore 22 fuori borgo Liga Band in concerto Ligabue Cover Band. Per info e prenotazioni si può contattare il 333 644 2042.
0: Sabato 15 agosto torna sulle acque del Lago di Bilancino uno degli spettacoli pirotecnici più suggestivi di tutta la Toscana. L'evento prevede uno spettacolo pirotecnico interamente allestito su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della Punta dell'Andolaccio, che si attiveranno a partire dalle 22.45. I fuochi saranno visibili da tutto il perimetro del lago. Gli organizzatori si raccomandano di evitare di sostare in auto dove non consentito per non creare intralci alla circolazione.
8: Torna al cimitero di Salecchio nel comune di Palazzolo sul Senio il 15 e il 16 agosto Comuni Mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino. Un pezzo di Caterpillar, La morte del teatro, Poe Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio, a metà strada tra Palazzuolo e Marradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco, e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2, poi ha cercato di comprare il cimitero. Non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale. Il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021 con Si muore solo da vivi, e regista di 2024 in una Lectio Magistralis Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a quattro e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annick Boehm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzuolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita, un'offerta per il restauro del Camposanto.
9: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
10: Radio Mugello. I just love to say it. Jason.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
10: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
11: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
14: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: piace come me.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: le 18 e 48 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere, è questo il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello, un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone, tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425.
3: Un uomo di 65 anni è rimasto ferito in un incidente col parapendio avvenuto nel pomeriggio di martedì 11 agosto a Pontasseve lungo via Colognolese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo aveva effettuato il lancio dal passo del gioco nell'Appennino Mugellano e stava completando il volo quando durante la fase di atterraggio avrebbe perso il controllo del parapendio precipitando al suolo. L'impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l'intervento dei soccorsi sanitari del 118. Il 65enne è stato trovato cosciente. Dopo le prime cure sul posto è stato disposto il trasferimento con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Careggi, dove è arrivato in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pontasseve, ai quali sono affidati gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il parapendio è stato sottoposto a sequestro per consentire le verifiche tecniche e chiarire le cause della perdita di controllo avvenuta durante la manovra di atterraggio.
2: Intervento nella notte tra mercoledì e giovedì nel comune di Firenzuola, dove una squadra dei vigili del fuoco di Barberino di Mugello è stata impegnata nella ricerca e nel soccorso di un escursionista che aveva perso l'orientamento durante un'uscita. L'allarme ha attivato la sala operativa 115, che ha raccolto le indicazioni fornite dal compagno di escursione e le ha utilizzate per indirizzare la squadra di terra verso la zona in cui si trovava il giovane. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il ragazzo, che si era fermato perché affaticato. Una volta individuato, è stato accompagnato in sicurezza fuori dalla zona interessata dalle ricerche. L'escursionista è stato quindi trasportato dalla squadra fino al campeggio dove il gruppo stava soggiornando. Determinante nella gestione dell'intervento è stato il coordinamento tra gli operatori della sala operativa 115 e la squadra impegnata sul territorio. Le informazioni fornite dal compagno dell'escursionista hanno permesso ai soccorritori di circoscrivere l'area di ricerca e raggiungere il giovane.
3: Anche l'amministrazione comunale di Barberino ha inviato alla direzione del cimitero militare germanico una lettera a seguito della decisione di sospendere a partire dal prossimo anno gli spettacoli teatrali realizzati da Archivio Z. Nella lettera firmata all'assessore alla cultura Anna Nuti, il comune ha richiamato l'alto valore civile e artistico di un'iniziativa che ha sempre garantito rispetto per il luogo, promuovendo pace e riflessione. Nel corso degli anni, scrive l'assessora, queste iniziative culturali sono distinte per un livello artistico e intellettuale straordinariamente elevato. La delicatezza e la sensibilità con cui gli spettacoli sono approcciate alla memoria del luogo hanno reso ogni messa in scena un evento suggestivo, solenne e capace di toccare le corde più intime degli spettatori. Desidero sottolineare come questi spettacoli abbiano sempre garantito il massimo rispetto per la sacralità del luogo. Sono state rappresentazioni in cui la drammaturgia ha saputo integrarsi con l'architettura e la storia del sito, trasformandosi anche in veicolo di riflessione sulla pace, la tragedia della guerra e la riconciliazione tra i popoli. Inoltre, la grande partecipazione e l'apprezzamento registrati da parte del pubblico

0: della critica, sottolinea l'assessore Nuti, testimoniano quanto questo progetto sia diventato un punto fermo di riferimento culturale e civile d'eccellenza per il nostro territorio e non solo. L'amministrazione comunale di Barberino si è messa a completa disposizione per aprire un tavolo di dialogo per preservare questa esperienza culturale di così alto profilo. La continuità dell'assistenza del medico di famiglia assicurata a Maradi e Palazzuolo, dove a seguito del termine del servizio il 14 agosto del medico di medicina generale di Maradi e Palazzuolo, Enzo Leonardo, i cittadini sono chiamati alla scelta del nuovo medico. Con il raggiungimento del massimale da parte dell'unica dottoressa rimasta in servizio, l'azienda sanitaria si è organizzata prevedendo una turnazione di medici della medicina generale della FT Mugello Est, che si recheranno a Maradi e Palazzuolo e saranno coadiuvati da medici della prossimità assistenziale operanti, cioè dei punti di intervento rapido. La nuova organizzazione prenderà il via dal lunedì 17 con giorni orari che sono esposti presso la sede del presidio di Maradi in via Dino Campana e del presidio di Palazzuolo in via dell'Abete. Naturalmente rimane la possibilità di poter scegliere fra gli altri medici che fanno parte della medesima aggregazione funzionale territoriale, ovvero tra i medici che prestano servizio a Borgo Vicchio di Comano, Londa e San Gudenzo. La nuova organizzazione è stata comunicata in due incontri con la popolazione di Maradi a Palazzuolo. I due appuntamenti sono stati tenuti questa settimana dal direttore della zona distretto del Mugello Marco Brintazzoli, insieme ai coordinatori della FT e dei servizi PIR Mugello Est. In attesa dell'espletamento del nuovo bando, questa rappresenta la soluzione più tempestiva che l'azienda ha potuto predisporre condividendola preventivamente con i sindaci dei due comuni e successivamente comunicandola ai cittadini. Le modalità per effettuare la scelta del nuovo medico sono sia online sia presso gli sportelli CUP del territorio. Per rafforzare l'accesso al servizio per il cambio medico nell'ambito territoriale sono state rese disponibili aperture straordinarie di servizi amministrativi presso la sede del presidio di Maradi nei giorni del 17, 18, 19 e 20 agosto dalle 8.30 alle 12.30 e presso il servizio della Bottega della Salute attivo nella sede del presidio di Palazzuolo nei giorni 17 e 19 agosto dalle 8.30 alle 12.30.
1: Sabato 15 agosto torna sulle acque del lago di Bilancino uno degli spettacoli pirotecnici più suggestivi di tutta la Toscana. L'evento prevede uno spettacolo pirotecnico interamente allestito su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della Punta dell'Andolaccio, che si attiveranno a partire dalle 22.45. I fuochi saranno visibili da tutto il perimetro del lago. Gli organizzatori si raccomandano di evitare di sostare in auto dove non consentito per non creare intralci alla circolazione.
0: Per estate infrazione il 15 agosto a Vicchio è la volta della frazione di Santa Maria Avezzano. Alle ore 20 cena alla Bottega di Carla, alle ore 22 fuori borgo Liga Band in concerto Ligabue Cover Band. Per info e prenotazioni si può contattare il 333 644 2042.
1: Il comune di Borgo San Lorenzo informa che domenica 16 agosto il mercato estivo di Casaglia sarà temporaneamente spostato dalla piazza principale di via di Casaglia alla piazza laterale antistante l'ex ufficio postale. Per consentire lo svolgimento del mercato per la giornata di domenica dalle 7 alle 20 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito nella piazza di Casaglia, antistante l'ex ufficio postale. Viene invitata la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a non lasciare veicoli nell'area interessata dal provvedimento durante gli orari indicati.
0: Torna al cimitero di Salecchio nel comune di Palazzuolo sul Senio il 15 e il 16 agosto Comuni Mortali. Il grande cimitero del Mediterraneo è raccontato in un piccolo camposanto sull'Appennino, un pezzo di Caterpillar, la morte del teatro, Poe, Lovecraft al buio, musiche e visioni sonori. Da alcuni anni il piccolo cimitero abbandonato tra i boschi di Salecchio a metà strada tra Palazzuolo e Maradi, Mugello, diventa un luogo di incontri tra i boschi e dovrebbe fare un po' più fresco e un camposanto è per sua natura un luogo che aiuta a pensare. Ne è convinto Massimo Cirri, giornalista che ha condotto per molti anni Caterpillar su Rai Radio 2, poi ha cercato di comprare il cimitero. Non ce l'ha ancora fatta, ma manca poco. Intanto con Mirko Artusa, autore, attore e regista, e l'associazione Genti di Montagna di Palazzuolo sul Senio provano a preservarlo dal crollo e ad abitarlo. Gli appuntamenti di quest'anno prevedono la presenza di Vito Fiorino, abitante di Lampedusa, che racconterà la sua notte ai margini dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, il cimitero d'acqua a Lampedusa, 3 ottobre 2013. Alberto Rizzi, regista e sceneggiatore, premio per la miglior regia al Festival del Cinema Italiano 2021 con Si muore solo da vivi e regista di 2024 in una Lectio Magistralis Morte al teatro. Paolo Labati e Giancarlo Barbuglia da Caterpillar Radio 2 hanno composto appassionatamente e appositamente per Comuni Mortali Al di là di tutto, riflessioni ironico-filosofiche sulla morte, una storia universale della morte a due voci, lirica, filosofica e molto divertente. Fabio Mina Marina, flautista in Suono e Ombre, un concerto raccolto, visioni sonore in un angolo dell'Appennino avvolto dalla memoria. Nel buio assoluto del cimitero, Mirko Artuso legge pagine da Edgar Allan Poe e Lovecraft. L'incastro dei testi si chiama Formati a quattro e garantisce brividi. Il cimitero di Salecchio, accanto ai boschi di castagne, l'essiccazione delle castagne è un fuoco sempre acceso per 40 giorni, è raccontato da Il Seccatoio, un'arte documentario di Annick Böhm con la regia di Daniela Poli. Il Museo delle Genti di Montagna di Palazzolo ospita in concomitanza fino a fine ottobre la mostra Il Seccatoio, con documenti, foto e pannelli illustrativi per un elemento della cultura materiale dell'Alto Mugello. Alle 20 in entrambi i giorni, cena sull'erba con cibi propri e l'invito a condividerli. La partecipazione agli eventi è gratuita e molto gradita, un'offerta per il restauro del Camposanto. Lunedì 17 agosto, la tradizionale Fiera d'Agosto a Cavallina, in programma anche quest'anno per la giornata di lunedì in Piazza Ughi. La fiera si terrà dalle 8 alle 19 per i banchi del settore non alimentare. Gli stand alimentari si tratterranno in piazza fino alle 24. Nella serata, per estate cavallinese, appuntamento con il ballo e la musica dei Montuschi Folk. Lunedì 17 alle ore 21:15 a Barberino, presso il castello, appuntamento con la seconda edizione di Libri sotto le stelle. Il popolo meraviglioso, storie di umani che più umani dello sterminio di Gaza, con Raffaele Oriani, Alassane Selmi e Marcella Brancaforte. L'ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto, in eccellenza girone B, quello di terra, per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montesperto, Lipoggi Bonzi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis, Juventus e Luco, che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monzumano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano, che sarà opposto ad Acquaviva, Africo, Alberoro, Adace Galluzzo Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontassieve, Rescoreggello, Settignanese e Sinalunghese. Cinque squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C: Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Perassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolottola, Nuova Novoli, Real Peretola e Sporting Garno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno a Ripoli, Duccio Dini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sancat, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Lilliano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence, Laurenziana, Mezzana, Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita, Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
1: È stato pubblicato il programma delle coppe per le squadre del calcio dilettanti di Mugello e Val di Sieve. La Coppa Italia di Eccellenza inizia con il primo turno il 30 di agosto con la trasferta dell'Audax Rufina sul campo della Sansovino, ritorno domenica 6 settembre. Nella Coppa Italia di promozione nel primo turno è previsto un triangolare tutto mugellano. Il 30 agosto si gioca Luco Alleanza Giovanile di Comano, riposa la Fortis Juventus, seconda giornata il 6 settembre, terza giornata mercoledì 16 settembre. Nella Coppa Toscana di prima categoria nel primo turno sono previsti due triangolari che riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 di settembre si giocano Saginale San Piero a Sieve, riposa la Gallianese, e Fiesole San Godenzo, riposa il Barberino. Seconda giornata di questi triangolari il 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 23 settembre. Nella Coppa Toscana di seconda categoria per il primo turno anche qui due triangolari riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 settembre si gioca Londa Scarperia, nel triangolare riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Seconda giornata domenica 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 30 settembre.
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Sono le 19:02.
4: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
1: è aperto dal venerdì alla domenica.
2: Qui potrai gustare carni saporite,
1: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
2: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 8001624.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Chiusa sabato 15 e domenica 16 agosto.
10: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
11: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
10: Buone vacanze a tutti.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Godenzo. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
4: Per info, Alessandro 320-430-9898.
5: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
5: è aperto dal venerdì alla domenica.
6: Qui potrai gustare carni saporite,
5: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
6: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: ne frega.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 15 e domenica 16 agosto.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Perché...

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
1: Questo disco è stato richiesto a
2: 334 79 88 000.
0: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
3: Mami, lo cassemo lo do, nadie lo

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: con gli occhi tristi se ti sbagli.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Intervento nella notte tra mercoledì e giovedì nel comune di Firenzuola, dove una squadra dei vigili del fuoco di Barberino di Mugello è stata impegnata nella ricerca e nel soccorso di un escursionista che aveva perso l'orientamento durante un'uscita. L'allarme ha attivato la sala operativa 115, che ha raccolto le indicazioni fornite dal compagno di escursione e le ha utilizzate per indirizzare la squadra di terra verso la zona in cui si trovava il giovane. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il ragazzo, che si era fermato perché ha faticato. Una volta individuato è stato accompagnato in sicurezza fuori dalla zona interessata dalle ricerche. L'escursionista è stato quindi trasportato dalla squadra fino al campeggio dove il gruppo stava soggiornando. Determinante nella gestione dell'intervento è stato il coordinamento tra gli operatori della sala operativa 115 e la squadra impegnata sul territorio. Le informazioni fornite dal compagno dell'escursionista hanno permesso ai soccorritori di circoscrivere l'area di ricerca e raggiungere il giovane. 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere, è questo il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello, un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi, dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio, si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425.
4: Anche l'amministrazione comunale di Barberino ha inviato alla direzione del cimitero militare germanico una lettera a seguito della decisione di sospendere a partire dal prossimo anno gli spettacoli teatrali realizzati da Archivio Z. Nella lettera firmata all'assessore alla cultura Anna Nuti, il comune ha richiamato l'alto valore civile e artistico di un'iniziativa che ha sempre garantito rispetto per il luogo, promuovendo pace e riflessione. Nel corso degli anni, scrive l'assessora, queste iniziative culturali sono distinte per un livello artistico e intellettuale straordinariamente elevato. La delicatezza e la sensibilità con cui gli spettacoli sono approcciati alla memoria del luogo hanno reso ogni messa in scena un evento suggestivo, solenne, capace di toccare le corde più intime degli spettatori. Desidero sottolineare come questi spettacoli abbiano sempre garantito il massimo rispetto per la sacralità del luogo. Sono state rappresentazioni in cui la drammaturgia ha saputo integrarsi con l'architettura e la storia del sito, trasformandosi anche in veicolo di riflessione sulla pace, la tragedia della guerra e la riconciliazione tra i popoli. Inoltre la grande partecipazione e l'apprezzamento registrati da parte del pubblico e della critica, sottolinea l'assessore Nuti, testimoniano quanto questo progetto sia diventato un punto fermo di riferimento culturale e civile d'eccellenza per il nostro territorio e non solo. L'amministrazione comunale di Barberino si è messa a completa disposizione per aprire un tavolo di dialogo per preservare questa esperienza culturale di così alto profilo.
3: È stato pubblicato il programma delle coppe per le squadre del calcio dilettanti di Mugello e Val di Sieve. La Coppa Italia di Eccellenza inizia con il primo turno il 30 di agosto con la trasferta dell'Audax Rufina sul campo della Sansovino, ritorno domenica 6 settembre. Nella Coppa Italia di promozione nel primo turno è previsto un triangolare tutto mugellano. Il 30 agosto si gioca Luco Alleanza Giovanile di Comano, riposa la Fortis Juventus, seconda giornata il 6 settembre, terza giornata mercoledì 16 settembre. Nella Coppa Toscana di prima categoria nel primo turno sono previsti due triangolari che riguardano le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 di settembre si giocano Sagginale San Piero a Sieve, riposa la Gallianese, e Fiesole San Godenzo, riposa il Barberino. Seconda giornata di questi triangolari il 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 23 settembre. Nella Coppa Toscana di seconda categoria per il primo turno anche qui due triangolari riguardano giocheranno le squadre di Mugello e Val di Sieve. Il 6 settembre si gioca l'Onda Scarperia, nel triangolare riposa il Pelago e Reconquista Vaglia riposa il Firenzuola. Seconda giornata domenica 13 settembre, terza e ultima giornata mercoledì 30 settembre.
2: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: La pubblicità è una cosa seria.
4: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. State con Radio Mugello. State con noi. State con Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Una storia, una salita, una strada, una matita.
1: Uno.
0: Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato. Chi dice marchiato, chi dice macchiato. L'indelebile c'è solo un destino.

come un alieno per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentir solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via sull'ambulanza. E allora ho chiesto scusa al cielo per la mia vita intera. Mentre l'infermiera le infilava i tubi nelle braccia. Ho pregato Dio, prenditi i soldi, la mia moto e la carriera.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Let's go! Radio Mugello.
1: Bahia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Radio Mugello c'è!
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Are you ready?
3: Yes!

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un uomo di 65 anni è rimasto ferito in un incidente col parapendio avvenuto nel pomeriggio di martedì 11 agosto a Pontasseve, lungo via Colognolese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo aveva effettuato il lancio dal passo del gioco nell'Appennino Mugellano e stava completando il volo quando, durante la fase di atterraggio, avrebbe perso il controllo del parapendio precipitando al suolo. L'impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l'intervento dei soccorsi sanitari del 118. Il 65enne è stato trovato cosciente. Dopo le prime cure sul posto, è stato disposto il trasferimento con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Careggi, dove è arrivato in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pontasseve, ai quali sono affidati gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il parapendio è stato sottoposto a sequestro per consentire le verifiche tecniche e chiarire le cause della perdita di controllo avvenuta durante la manovra di atterraggio.
3: 60 ettari di patrimonio boschivo ridotti in cenere, è questo il pesante bilancio degli ultimi roghi che hanno ferito il Mugello, un'emergenza che ha richiesto un grande sforzo. Per arginare il fronte del fuoco è sceso in campo un esercito di circa 100 persone tra specialisti dell'antincendio boschivo, operai forestali e volontari della protezione civile, coordinati dal direttore delle operazioni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair. Una ferita profonda che impone una presa di coscienza collettiva e non più rimandabile. L'estate del 2026 si sta dimostrando spietata, caratterizzata da temperature record e una siccità prolungata dettata dai cambiamenti climatici. Tuttavia la meteorologia è solo una parte del problema. A fare da acceleratore naturale per le fiamme sono i terreni privati abbandonati, l'incolto e boschi sempre più maturi, dove si accumulano tonnellate di biomassa e scarti di tagli forestali mai rimossi. Proteggere il bosco significa proteggere il nostro futuro. In caso di avvistamento di un incendio, si raccomanda di attivare immediatamente i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza 112 o 115 o altrimenti la sala operativa regionale al numero 800 425 425.
2: Lunedì 17 agosto, la tradizionale fiera d'agosto a Cavallina, in programma anche quest'anno per la giornata di lunedì in piazza Ughi. La fiera si terrà dalle 8 alle 19 per i banchi del settore non alimentare, gli stand alimentari si tratterranno in piazza fino alle 24. Nella serata, per estate cavallinese, appuntamento con il ballo e la musica dei Montuschi Folk. Sono stati definiti i gironi del calcio dilettanti dall'eccellenza alla seconda categoria. Come previsto, in eccellenza girone B, quello di terra, per quanto riguarda l'Audax Rufina, che avrà come avversari Antella, Asta, Baldaccio Bruni, Barberino Tavarnelle, Castiglionese, Colligiana, Figline, Lastrigiana, Montesperto, Lipoggi Bonzi, San Giovannese, Sansovino, Sestese, Signa e Valentino Mazzola. Divise le squadre del Mugello per quanto riguarda la promozione. Nel girone A sono finite Fortis, Juventus e Luco, che giocheranno con Amici Miei Aglianese, Atletico Lucca, Calenzano, Carrarese Giovane, Forti dei Marmi, Intercomunale Monsummano, Iolo, Lanciotto Campi, Massese, Montelupo, Montignoso, Ponte Buggianese, San Marco Venza e Settimello. Nel girone C, come lo scorso anno, invece il Dicomano, che sarà opposto ad Acquaviva, Africo, Alberoro, Adace Galluzzo, Oltrarno, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camucia, Cubino, Ideal Club Incisa, Montagnano, Nova Foiano, Pontasseve, Rescoreggello, Settignanese e Sinalunghese. Cinque squadre mugellane in prima categoria, tutte inserite nel girone C: Barberino, Gallianese, Saginale, San Godenzo e San Perassieve se la vedranno con Alba Carraia, Capraia, Chianti Nord, Daytona, Fiesole, Gambassi, Ginestra Fiorentina, Isolottola, Nuova Novoli, Real Peretola e Sporting Arno. Da solo il Londa in seconda categoria nel girone D, quello della Val di Sieve, ma non solo, con Albereta San Salvi, Antellese, Bagno a Ripoli, Ducciodini, Floria Gafir, Bellariva, Leccese, Ludus 90, Molinense, Montemignaio, Pelago, Rignano, Sanca, San Clemente, Virtus Bronzetto e Virtus Ligliano. Resta invece nel girone pratese il Firenzuola, seconda categoria A, stavolta girone F. Insieme a lei le retrocessa Reconquista, le promosse Scarperia e Vaglia. Le avversarie non di zona saranno Atletico Castello, Atletico Esperia, Florence, Laurenziana, Mezzana, Naldi, Paperino San Giorgio, Rinascita, Doccia, San Giusto, San Lorenzo Campi Giovani, Sesto Calcio e Virtus Comeana.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
3: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787.

0: Comunita residente nella zona di Barberino. 340-4066-358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335-7504-930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055-8498-240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380-5811-303. Cerco Dog Sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it.
1: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
2: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: capisce che sto bene.
1: È mezzanotte e tre minuti.
2: Una allegra domenica da Radio Mugello.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace,

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 32 minuti.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: È 1:33.
1: Radio Mugello, estate in musica.